0: 唔得了啦！
1: 哎呀，君来，到底发生咩事啊？
0: 唔知点解，我哋对面嗰座土山唔见咗不特止啊，仲有一块大木板，上面画咗只白虎，向住我哋石室啦。
1: 咩话？白虎？哎呀，大吉利是！边个咁黑心搞啲咁嘅嘢啊？
0: 阿妈，你做乜咁紧张啊？
1: 哎呀，古语都有话，白虎乃系恶煞，会令人家破人亡噶。君来，我哋要想办法应付至得啦。
0: 我去铺头叫阿哥翻嚟啊！
1: 唔使啦，天来都系冇乜主意，佢又唔识得点样化解嘅。
0: 不如我哋揾。